re ga re ga re ma ga ma ga ma ga da ma da ma da ma ni da ni da ni da re ni ra da ni da ni ma da ma ni da ma da ma da ga ma ga da ma da ga ma ga ma re ga re ma ga re ga re ga ni re ni ga re ga re ga ga re sa ni re ni ga re ga re ga re ma ga ma ga ma ga